0: un hit urbano. Escucha este y todo lo más hot del Flow Urbano todos los días 7 pm. Flow Urbano.
1: Buongiorno, buonasera, los signori y la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crussi Cafunotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Brizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco de Patri.